fatta in 5 litri, si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ha baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia me sgusciata. L'ho guardata, ma guardando, l'ho bloccata, caricata su di sino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, e si dice così, no?